0: Hai sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

Che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nel
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Domenica.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara-Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Campomaggiore e di Tricarico in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 26 maggio 2026.
4: È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
5: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
4: Il 26 maggio del 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
5: Chi è nato oggi?
4: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
5: Le frasi del cinema.
4: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
5: Proverbio del giorno.
4: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 26 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici. Fare ciò che si vuole, che intimamente si desidera, è una delle cose più belle che possano capitare. Toro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate appuntamenti se non siete in grado di poterli rispettare e non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare questa giornata un po' complessa. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi una gita, una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Cancro, non starete bene in casa, avrete voglia di uscire. Non importa andare lontano, quel che conta è fare qualcosa di diverso dal solito. Cercate di rilassarvi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Leone, il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà starà nel controllare le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore. Vergine, forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Bilancia, tutto cadrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino sui precisi riscontri di ordine economico. Avrete una gran voglia di divertirvi, avrete piacevoli occasioni per incontrare persone interessanti. Scorpione, a parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense sotto molti aspetti. Una serata casalinga in totale intimità con il partner sarà il programma preferito degli innamorati felici e ricambiati. Sagittario, quanti di voi viaggiano per necessità personali o per altri motivi? Nel corso di un viaggio, di un soggiorno in una località diversa da quelle abituali, avrete la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Capricorno, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto un'altra luce. Potrete così chiarire la vostra situazione con il partner, anche affrontando una discussione animata. Su una base di sincerità e verità vi sentirete più a vostro agio. Acquario, avete voglia di fare e la sensibilità adatta per cogliere dove, quando e se vi conviene agire. Alla grande le operazioni finanziarie, nonostante la voglia di vacanza. Alla grande anche l'amore. Pesci, i dubbi che emergono in questi giorni sono un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Tenete presente che qualcosa di strano si agita dentro di voi e vi rende imprevedibili nei vostri comportamenti. Attenti! L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista su Puglia e Basilicata. L'alta pressione infatti sarà ben salda, garanzia di tempo stabile soleggiato, solo qualche innocua nuvola di passaggio di tanto in tanto nelle ore pomeridiane sui settori interni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, ma il caldo non sarà così intenso grazie a una vivace ventilazione da nord. Mari che risulteranno poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito, in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Campo Maggiore e di Tricarico, in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Chi trova Banco Metalli, trova un tesoro. Banco Metalli.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara-Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Campo Maggiore e di Tricarico in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia, meglio.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista su Puglia e Basilicata. L'alta pressione infatti sarà ben salda, garanzia di tempo stabile soleggiato, solo qualche innocua nuvola di passaggio di tanto in tanto nelle ore pomeridiane sui settori interni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, ma il caldo non sarà così intenso grazie a una vivace ventilazione da nord. Mari che risulteranno poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: 22 gradi e qua è tutta una malateia.
1: E vai, buongiorno, buongiorno, sempre figlio della città di Cristo, vai come al solito, Maurizio.
2: Che piange quando risente il suo accento.

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Egnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse...

0: materasso che vuoi tu.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: salutare Vito, Vito il Rosso.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei dedicare una canzone a mio caro amico Giovanni Ferrara, una canzone di Vasco Rossi. Oh tu fi, tu fi, tu fi. Buongiorno a tutti.

0: Io sicuramente di un saluto tipico, il saluto arriva da Stasolla di a Sant'Eramo in Colle.
1: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna l'Agra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it. A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
5: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
6: L'almanacco del giorno.
7: Martedì 26 maggio 2026.
8: È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
9: L'onomastico.
8: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome è origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
9: Accadde oggi.
8: Il 26 maggio del 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
9: Chi è nato oggi?
8: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
9: Le frasi del cinema.
8: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
9: Proverbio del giorno.
8: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
6: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
10: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 26 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici. Fare ciò che si vuole, che intimamente si desidera, è una delle cose più belle che possano capitare. Toro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate appuntamenti se non siete in grado di poterli rispettare e non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare questa giornata un po' complessa.
11: Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata. Meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi una gita, una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Cancro, non starete bene in casa, avrete voglia di uscire. Non importa andare lontano, quel che conta è fare qualcosa di diverso dal solito. Cercate di rilassarvi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Leone, il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà starà nel controllare le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore. Vergine, forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Bilancia, tutto accadrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino sui precisi riscontri di ordine economico. Avrete una gran voglia di divertirvi, avrete piacevoli occasioni per incontrare persone interessanti. Scorpione, a parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense sotto molti aspetti. Una serata casalinga in totale intimità con il partner sarà il programma preferito degli innamorati felici e ricambiati. Sagittario, di voi viaggiano per necessità personali o per altri motivi, nel corso di un viaggio, di un soggiorno in una località diversa da quelle abituali, avrete la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Capricorno, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto un'altra luce. Potrete così chiarire la vostra situazione con il partner, anche affrontando una discussione animata. Su una base di sincerità e verità vi sentirete più a vostro agio. Acquario, avete voglia di fare e la sensibilità adatta per cogliere dove, quando e se vi conviene agire. Alla grande le operazioni finanziarie, nonostante la voglia di vacanza. Alla grande anche l'amore. Pesci, i dubbi che emergono in questi giorni sono un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Tenete presente che qualcosa di strano si agita dentro di voi e vi rende imprevedibili nei vostri comportamenti. Attenti! E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Lorenza Passeri, è a Rosa, buon lavoro, le mani sembra l'uva.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, i due tagliatori Gianni e Leo, giovedì fate festa, tutti e due, coglioni!
2: Ciao Maurizio.

0: la figlia di Tommy, e oggi papà mi sta portando a scuola.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Anna e Paolo di MD e buona giornata a tutti.
2: Maurizio, buongiorno, un grande saluto, qui abbiamo Angelica che ha bisogno di risolvere un problema di cacarella.

0: e si paga l'ingresso almeno 50 euro, capo di cazzo.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: assicurazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Perso un po' di ascoltatori per strada, abbiamo perso anche Giorgio di Statte, mi pare. Giorgio, se ci sei, batti un colpo, dove sei? Che fine hai fatto? Abbiamo perso anche nonna Lucia. Insomma, ogni giorno se ne va uno e c'è chi viene anche ogni giorno. La vita è fatta così, e come direbbe qualcuno, la vita è un voltavite, come dire un giravite. Oggi a me e domani a te.
1: Radio Puglia.
2: Si vola.

0: piacere a tutti.
1: Il telefono della persona chiamata potrebbe essere assente o non raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi.
2: Allora, dobbiamo mandare un messaggio particolare da parte di una bella ragazza che si chiama Nicla, suo grande amore Saverio, dicendogli che ti ama tantissimo. Nicla, ho provato a chiamarlo.
3: C'ha il telefono spento.
2: È vero, presidente?
3: Corsa è tutta, me la sono mangiata sta cozza.

quello che esce ci mangiamo, ma prima mattina già alle 6 io incontro un sacco di pezzi di carne che camminano sulla strada, vanno avanti e dietro, per mantenere il fisico in

0: mio Nicola Scamozza.
1: Buongiorno, io Puglia, vorrei salutare mio padre che lavoro. Ciao papà. Buongiorno, io Puglia, vorrei salutare mio padre che lavoro. Ciao papà.
2: Ciao Radio Puglia.
3: Un saluto a Fabio che oggi ha fatto festa al lavoro.

0: Saluto particolare a Nicola Uppagarona. Grazie.
1: Radio Puglia, un saluto a Francesco Tartarelli e Orazio Baroncino.

prodotti direttamente con i frutti della terra. Cuor di merda. Vengono preparati con puro... Ah, sterco equino. Racconta.

0: che cos'è?
1: Signora, io la sto contando. Allora, innanzitutto ho chiamato la signora Stefania Gobbi.
0: Sì, è un'amica mia.
1: Ok, perfetto. Allora, siccome voi siete nostri clienti sul cellulare,
0: sì,
1: noi ti stiamo contattando perché ci sono delle agevolazioni sulla rete fissa a casa. Lei
0: sì,
1: ha già la rete fissa?
0: La rete? Sì, ha messo mio marito la rete per non far uscire il cane fuori dal giardino.
1: Non ho capito.
0: Mio marito ha messo la rete per non far uscire il cane fuori dal giardino.
1: Cosa c'entra questo, signora?
0: La rete?
1: La rete fissa a casa, non il cane che esce dal giardino, signora, non la rete, il recinto.
0: Ah, ho capito. Ah, la rete di internet?
1: Sì.
0: Ah, sì, ce l'ha mio marito, sì. Ce l'ho.
1: Oh, con quale gestore si trova, signora?
0: Aspetta, mi sembra che è Pasta Pep.
1: Pasta Web.
0: Bravo, quella cosa lì, sì.
1: Ok, da poco ha effettuato il passaggio, signora.
0: Non lo so, se è donna mio marito, è fatta luce.
1: Cioè, quando è possibile parlare con suo marito?
0: Con mio marito veramente non è che è tanto possibile, perché mio marito si è comportato molto male ai miei confronti, che noi siamo sposati, che mi ha portato in un paese che io non conosco nemmeno, e mi ha fatto pure le corna mio marito, capito, signorina?
1: Ma perché sta piangendo al telefono?
0: Perché in un momento proprio brutto, mi sento proprio male, questo non venite proprio brutto, mi ha fatto le corna mio marito, signorina. E mi ha lasciato così, mi ha lasciato ad un paese che non conosco nemmeno. Avete capito?
1: Ma come mai, signora?
0: È che ne so, aver trovato qualche zoccolo che si è messo per mezzo. Radio Puglia.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Radio Puglia, sono le ore 8 e 29 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista su Puglia e Basilicata. L'alta pressione infatti sarà ben salda, garanzia di tempo stabile soleggiato, solo qualche innocua nuvola di passaggio di tanto in tanto nelle ore pomeridiane sui settori interni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, ma il caldo non sarà così intenso grazie a una vivace ventilazione da nord. Mari che risulteranno poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 26 maggio 2026. È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
1: Il 26 maggio del 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
2: Le frasi del cinema.
1: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
2: Proverbio del giorno.
1: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 26 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici. Fare ciò che si vuole, che intimamente si desidera, è una delle cose più belle che possano capitare. Toro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate appuntamenti se non siete in grado di poterli rispettare e non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare questa giornata un po' complessa. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi una gita, una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Cancro, non starete bene in casa, avrete voglia di uscire. Non importa andare lontano, quel che conta è fare qualcosa di diverso dal solito. Cercate di rilassarvi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Leone, il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà starà nel controllare le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore. Vergine, forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Bilancia, tutto accadrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino sui precisi riscontri di ordine economico. Avrete una gran voglia di divertirvi, avrete piacevoli occasioni per incontrare persone interessanti. Scorpione, a parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense sotto molti aspetti. Una serata casalinga in totale intimità con il partner sarà il programma preferito degli innamorati felici e ricambiati. Sagittario, quanti di voi viaggiano per necessità personali o per altri motivi? Nel corso di un viaggio, di un soggiorno in una località diversa da quelle abituali, avrete la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Capricorno, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto un'altra luce. Potrete così chiarire la vostra situazione con il partner, anche affrontando una discussione animata. Su una base di sincerità e verità vi sentirete più a vostro agio. Acquario, avete voglia di fare e la sensibilità adatta per cogliere dove, quando e se vi conviene agire. Alla grande le operazioni finanziarie, nonostante la voglia di vacanza. Alla grande anche l'amore. Pesci, i dubbi che emergono in questi giorni sono un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Tenete presente che qualcosa di strano si agita dentro di voi e vi rende imprevedibili nei vostri comportamenti. Attenti! E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata!

0: una shot qua. Altrimenti stasera ti calzona, madre. Cosciame, pollame. Boh, e ci è.
1: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno Anna Rita, come stai stamattina?
1: Insomma.
0: Sei in diretta su Radio Puglio, quanti anni sono oggi?
1: Tratonda.
0: Quanti?
1: 40.
0: Allora stai per buttarti dall'altra parte, ma sei una ragazzina ancora, una giovincella. Bella, bella.
1: Grazie.
0: Gli auguri arrivano dalla tua amica. La fedelissima. Anna? Come si chiama? Come si chiama la tua amica? Indovina.
1: Ne ho tante.
0: Ah beh, comunque ti fanno tutti gli auguri di buon compleanno. Hanno detto oggi devi andare in banca?
1: Ah ecco, perché stasera vogliono essere pagati tutti, no?
0: Ah, quindi tu vai a ritirare il cash per stasera.
1: Ah, va bene.
0: Va bene, allora tanti auguri di buon compleanno a Narita.
1: Grazie, grazie.
0: Mi raccomando, divertiti stasera.
1: Grazie.

0: 3D, baby. Rai, una villa per noi. Almeno se litighiamo ti prendi il secondo piano. Sul tetto del mondo ci dondoliamo. In fondo ti amo, non l'ho detto mai. Ma quando ridiamo, quanto rimiamo io e... Ultimamente mi ispiri pure se scrivo sul cell, pure se gioco alla play, pure se guardo un film o leggo un libro o sto con i miei. L'alternativa è un drink e il fumo, un disco rotto direi. Non mi scompongo mai, sei tu che ti confronti e mi confondi le idee come ti...
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta. 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: nel tempo, ringrazia quello che sei stato, chi ti ha amato, cercato e trovato, fermo là, alla fine del giorno finirà pure questa notte, tu resta con me.
1: Si vola!
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.

0: Attenzione a tutti!
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: I ricordi del cuore.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 9:30.
2: Spazio.

0: diretta alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
0: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
3: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, questo è Spazio Mattina, questa è Radio Puglia, siamo pronti per cominciare la nostra mattinata insieme.
1: Spazio Mattina,
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: L'almanacco del giorno. Martedì 26 maggio 2026. È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
4: L'onomastico.
3: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome è origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
3: Il 26 maggio del 1805, Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
4: Chi è nato oggi?
3: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
4: Le frasi del cinema.
3: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
4: Proverbio del giorno.
3: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
5: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 26 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici. Fare ciò che si vuole, che intimamente si desidera, è una delle cose più belle che possano capitare. Toro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate appuntamenti se non siete in grado di poterli rispettare e non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare questa giornata un po' complessa. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi una gita, una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Cancro, non starete bene in casa, avrete voglia di uscire. Non importa andare lontano. Quel che conta è fare qualcosa di diverso dal solito. Cercate di rilassarvi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Leone, il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà starà nel controllare le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore. Vergine, forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Bilancia, tutto accadrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino sui precisi riscontri di ordine economico. Avrete una gran voglia di divertirvi, avrete piacevoli occasioni per incontrare persone interessanti. Scorpione, a parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense sotto molti aspetti. Una serata casalinga in totale intimità con il partner sarà il programma preferito degli innamorati felici e ricambiati. Sagittario, quanti di voi viaggiano per necessità personali o per altri motivi? Nel corso di un viaggio, di un soggiorno in una località diversa da quelle abituali, avrete la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Capricorno, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto un'altra luce. Potrete così chiarire la vostra situazione con il partner, anche affrontando una discussione animata. Su una base di sincerità e verità vi sentirete più a vostro agio. Acquario, avete voglia di fare e la sensibilità adatta per cogliere dove, quando e se vi conviene agire. Alla grande le operazioni finanziarie, nonostante la voglia di vacanza. Alla grande anche l'amore. Pesci, i dubbi che emergono in questi giorni sono un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Tenete presente che qualcosa di strano si agita dentro di voi e vi rende imprevedibili nei vostri comportamenti. Attenti! E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata!

Giovanotti e Alfa qui su Radio Puglia. Buon vento, e che bel vento tira questi giorni, vero ragazzi? Tira aria, devo dire, di caldo, perché si respira, si comincia a respirare finalmente l'estate. Beh, uno degli argomenti di cui parleremo questa mattina è anche

0: sono degli studi, ragazzi, che dimostrano che in base a quante ore dormiamo, insomma, quello poi dipende il nostro umore. Voi quante ore avete dormito stanotte? Io pochissime, vi dico solo questo. Ne parleremo questa mattina.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Barnanu 23. Seguiteci anche sui social.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Quanta energia positiva, devo dire, da questa canzone di Alessandra Amoroso del 2016. Comunque, andare. Ragazzi, segnatevi, noi abbiamo due appuntamenti importanti a Spazio Mattina, la mattina in cui ci sono io. A proposito, io sono Rosangela e sarò con voi sino alle 12.30. 10.15 invece è l'orario per il nostro primo appuntamento, ovvero quello della ricetta. 10.30, quello in cui ci dedicheremo al jukebox. Ovviamente, come potrete farlo? Quando io vi darò il via, attraverso il 333-1665757, il nostro numero preferito, quello che ci permette di interagire, di colloquiare, di scambiarci le parole e i messaggi, ma soprattutto il vostro buongiorno.
1: Spazio Mattina, il tuo

0: auguri a papà Filippo, perché oggi è San Filippo, si festeggia San Filippo dalla figlia Isa, il genero Michele, i nipoti Nicola e Filippo. Un buongiorno anche a Tommy che ci scrive da Bari e auguri per il nostro titolare, dice questo messaggio. Lui si chiama Filippo, gli auguri arrivano dalla squadra di Nori. Intanto manca solo un minuto alle 10. Io vi ricordo ragazzi che tra 15 minuti darò la ricetta, però non vi dico di che cosa. Voi restate lì, Radio Puglia.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
10: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

Vi dicevo questa mattina che avremmo toccato anche un altro argomento, direi molto interessante per una dormigliona come me, ovvero la qualità del sonno, le ore del sonno, insomma, a cui dedichiamo al sonno per l'appunto, perché riuscire a garantire, ragazzi, un buon numero di ore di sonno ristoratore per l'appunto è fondamentale per la salute psicofisica. Eppure il riposo a volte finisce proprio in fondo alla lista delle priorità quotidiane. Confessatelo, trascurare il sonno impedisce all'organismo di rigenerarsi correttamente. Allora io mi domando, perché ci sono delle giornate in cui magari, seppure abbiamo dormito 12 ore, ci sentiamo comunque stanchi, o viceversa ci bastano 3 ore per sentirci rigenerati? Bene,

0: per celebrare un grande compleanno oggi di una rockstar che per l'appunto ha rappresentato il sex symbol di intere generazioni e lo è tutt'oggi, nonostante questa rockstar per l'appunto Lenny Kravitz sia nato il 26 maggio 1964 e oggi compie la bellezza, ragazzi, di 62 anni, perché lui è un sex symbol, lo è ancora, eh. Auguri Lenny.
1: Radio Puglia.

Ancora buongiorno, sono le 10 e 14 minuti, noi stiamo per prenderci appena 120 secondi di pubblicità, ma al rientro torneremo per l'appunto con la ricetta, perché è arrivato il nostro momento, ragazzi, della ricetta. Qui io dedico insomma questo spazio tutte le volte che sono qui a Radio Puglia. Quest'oggi vi darò la ricetta di una frolla davvero particolare.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

d'amore, Marrakesh. E siamo giunti al momento della ricetta, un momento tanto atteso, perché devo dire, voi mi scrivete, mi inviate anche delle foto bellissime. Diciamo che i dolci o le cose salate che, di cui vi ho fornito la ricetta non sono ancora arrivati qui a Radio Puglia, però sono speranzosa, sono sicura che qualcosa prima o poi arriverà. Quella di cui vi parlo oggi è una frolla plum cake, che è una frolla davvero molto particolare che io ho scoperto incuriosita dal fatto che per utilizzarla, poi una volta insomma preparata, va utilizzata una sacca poche perché ha una consistenza molto particolare. Allora, partiamo subito con la ricetta. 250 grammi di burro con 250 grammi di zucchero. Ovviamente il burro deve essere a temperatura ambiente, quindi non sciolto. Attenzione, questo è molto importante, entrambi vanno lavorati. Vanno lavorati fino a creare un composto liscio. Poi si aggiungono 4 uova, uno per volta, però attenzione a questo passaggio, è molto importante. Una volta amalgamate anche le uova, vanno aggiunte 2 bustine di vanillina, che servono per l'appunto a dare quell'aroma molto particolare che è tipico, direi, anche della pasta frolla. E poi 550 grammi di farina ovviamente 00, insomma la farina che utilizzate di solito per i dolci, una bustina di lievito e 250 grammi di latte. Dovete amalgamare il tutto utilizzando, come vi dico sempre, se abitualmente utilizzate un robot da cucina, diversamente anche semplicemente con delle fruste. Immagino si possa fare anche con una semplicissima e comunissima forchetta all'interno di una coppa. Come vi dicevo prima, utilizzate poi una sacca poche, vi servirà per adagiare per l'appunto nella teglia che avrete imburrato, infarinato, oppure utilizzate della carta forno. Quindi precedentemente dovete mettere la carta forno oppure imburrare, infarinare la teglia e utilizzate come più vi piace questa consigliatissima frolla plum cake. Ragazzi, io ho fatto anche dei muffin ripieni con del cioccolato all'interno e che ve lo dico a fare. Mi dispiace non poterveli fare e assaggiare, ma dovete andare sulla fiducia.

0: certezza. Voglia di ballare, una di queste è Sofia o Sofia di Alvaro Soler. E siamo giunti al momento del jukebox.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Già ragazzi, avete il nostro numero a vostra disposizione, ovvero il 333-166-5757, al quale poterci inviare la vostra richiesta musicale. A partire da questo momento avete esclusivamente 5 minuti all'interno dei quali nel vostro messaggio potete inviare

0: giorno di
1: È il momento dei jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

0: per me.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Radio Puglia.
11: Radio Puglia.
10: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
12: Poi si è scontato l'offerta di video perché qui ci sono più lì.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: che ci scrive invece da Polignano, Marisa, anche lei da Altamura, e Grazia, anche lei da Altamura. Oggi Altamura la vince alla grande, ragazza. Ragazzi, ci scrive per fare gli auguri a lei e al suo Davide, perché oggi festeggiano i loro 20 anni di anniversario con una dedica per il suo Davide. Ti amo come il primo giorno. E io saluto anche tutti i colleghi e le colleghe che hanno appena ultimato il TFA Bari della secondaria di primo grado, che questa mattina sono all'ascolto di Radio Puglia, perché avremo qui da noi un ospite speciale.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: benvenuta su Radio Puglia, insomma, ma soprattutto buon compleanno. Ti viene da ridere, Enza? Buongiorno, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Oh, grazie.
0: Allora, cara Enza, si può dire quante primavere sono che festeggiamo oggi?
1: 67.
0: Allora, 67 volte auguri ovviamente da tutti noi di Radio Puglia, ma soprattutto ho un messaggio speciale per te da parte di Pasquale e Gianna. Loro sono tuo fratello,
1: grazie.
0: E tua cognata, vero?
1: Sì, grazie.
0: Perfetto, hanno voluto farti questa bellissima sorpresa oggi.
1: Molto bella.
0: Vero. Stasera sì. Si festeggia?
1: No.
0: No, brava. Un no. Secco? No. Niente festeggiamenti, no. Ragazzi. Tanti baci. Ciao, continua ad ascoltarci. Ciao Enza.
1: Grazie, ciao.
2: Buongiorno Maurizio, volevo fare una dedica a Rina.
0: A chi?
2: E
0: a Rina.
2: Se possibile
0: tutto
2: mettere
0: possibile.
2: La canzone di Renato Zero,
0: va
2: amico.
0: Oh.
2: Niente, saluto anche Giulia e Angelina. Il nome glielo ho detto, è la ditta Bertoli. Avete fatto tutto voi il casino qua.

tutte le vostre richieste arrivate al nostro jukebox. Vi ricordo il numero, ragazzi: 333-166-5757. E io aspetto sempre il vostro buongiorno, eh?

0: Buongiorno a tutti da Giovanni Lomorno di Aldamura. Awandan, awandan.
1: A Radio Puglia sono le ore 11.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.
1: Che lo che, tamo a rullare, empezó el verano, fuego!

0: che garantirsi un buon numero di ore di sonno è fondamentale, insomma, per la nostra salute psicofisica, ci siamo domandati di quante ore effettivamente abbiamo bisogno per dormire. Bene, ragazzi, non esiste una risposta unica, perché non è uguale per tutti. Il fabbisogno varia in base all'età, al livello di attività fisica, allo stato di salute e alle caratteristiche genetiche individuali. Ovviamente ci sono delle linee guida per quanto riguarda le ore di sonno. Non bisogna scendere al di sotto delle 6 ore, però varia anche a seconda dell'età. Ad esempio, per gli adulti fino ai 64 anni bisogna andare dalle 7 alle 9 ore, gli anziani oltre i 65 anni 7-8 ore, gli adolescenti 8-10 ore. Bene, io rientro nella categoria bambini, oltre 12 ore. Scherzi a parte, ritorniamo seri perché arriva lui qui su Radio Puglia, ultimo con la novità musicale romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da novità musicale a novità musicale, questa è quella di Fulminacci con Maledetto Me. Ci prendiamo sempre i nostri soliti 120 secondi di pubblicità con un bel caffè. Voi restate là.
1: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognati.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Madonna, mi state facendo emozionare.
0: E dai, anche noi ci emozioniamo a sentirti così emozionata.
1: Ma siete fantastici, mamma, che bella sorpresa mi avete fatto, che bella sorpresa.
0: Come siamo felici di essere portatori di così tanta gioia.
1: Grazie, guardate, mi avete fatto emozionare, grazie.
0: Noi siamo felici.
1: Perché proprio il giorno del mio compleanno avere una bella sorpresa come questa è stupendo, veramente, bellissimo. Poi voi siete speciali, bravissimi, bellissimi, tutto.
0: Grazie.
1: Grazie, siete unici.
0: Tu sei tanto
1: gentile. Adesso parlate voi, perché ho parlato sempre io, scusate.
0: No, in realtà parliamo sempre noi, quindi è una gioia sentire parlare te, assolutamente, poter dare la possibilità a voi ascoltatori di parlare. Ovviamente, Chiara, noi siamo molto felici, insomma, di essere stati gli artefici, insomma, di questa tua gioia, però in realtà c'è qualcuno che ci ha contattato, ovviamente, per farti questa sorpresa.
1: Chi è?
0: Sono i tuoi figli Gian Domenico, Mariangela, tuo genero Francesco, tua nuora Miriana e la tua dolcissima nipotina Daniela.
1: Mamma, che bello, madonna.
0: Senti,
1: grazie, sono lacrime di gioia, grazie.
0: Chiara,
1: grazie,
0: davvero grazie, mi hai emozionata. Grazie. Loro hanno un messaggio per te. Mi dicono di dirti che sei una mamma, una nonna, una donna e una suocera speciale. E loro ti vogliono un mondo di bene.
1: E io voglio bene a loro, io sono la mia vita, sono la mia vita. Grazie. E avete fatto una sorpresa meravigliosa, grazie.
0: Grazie a te.
1: Veramente, grazie di tutto. E anche a voi, guarda, siete meravigliosi. Grazie di cuore, grazie. Un bacione forte. Grazie.
0: Ricambio, un bacio. Ciao Chiara, tanti auguri. Che bella la gioia di Chiara. Abbiamo anche Grazia, scusami Grazia, buongiorno, benvenuta anche tu su Radio Puglia.
2: Buongiorno.
0: E tanti auguri anche a te, cara Grazia.
2: Grazie, sono emozionatissima.
0: Oggi è la giornata delle emozioni, allora esplodono le emozioni qui a Radio Puglia. Io ovviamente anche nel tuo caso ho un messaggio per te da parte di tuo marito Lorenzo, i tuoi figli Nico, Gianluca, Emanuele, Benedetta, tua nuora Susi e i dolcissimi nipotini Benedetta e Lorenzo.
3: Tanti auguri a te.
0: Felice Grazia, vero?
2: Bellissimo, sì, non me lo aspettavo.
0: Bene. Cara, tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie, un bacione a mia nuora, ai miei figli, a mio marito. Grazie mille.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche questo martedì sulle regioni di sud-est, permette condizioni di bel tempo e stabilità. Un cielo sereno poco nuvoloso e temperature diurne prossime ai 25-26 gradi lungo il litorale, dove soffia un po' di vento da nord. Valori diurni più elevati nell'entroterra, prossimi anche ai 32 gradi. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare. Il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben soleggiato, con anche un clima caldo ma un po' più sopportabile rispetto al centro-nord Italia. Grazie ancora a un po' di vento da nord, i valori diurni lungo il litorale resteranno prossimi ai 25-26 gradi. Le temperature massime invece saranno in ulteriore rialzo nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Radio Puglia.
1: Tu che pensi come una donna? Come una donna la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

que pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

0: Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura.

0: oggi per l'appunto Michele, ma andiamo per gradi. Il professor Manfredi è un professore dell'Università di Bari di neuropsichiatria infantile, nonché specialista in ortopedia e traumatologia e dirigente medico. Quest'oggi investe un po' anche di amico di Michele, vero? Innanzitutto benvenuto a Radio Puglia.
1: Grazie, benvenuti a tutti quanti voi nel nostro mondo, perché ecco, il nostro è un mondo speciale, ci teniamo a dire questo, speciale perché è bello innanzitutto.
0: Perfetto, presentiamo velocemente Michele, perché poi ci penserà lui a presentarsi, però intanto una presentazione fatta da lei.
1: Sì, grazie della presentazione, innanzitutto grazie dell'invito. Sì, sono un professore a contratto, tengo a sottolineare, l'Università di Bari, ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che di Cesare.
0: Quel che di Cesare, sì.
1: Michele è un ragazzo meraviglioso, ma meraviglioso come accezione nella più alta espressione, perché lui crea meraviglia nelle persone che le stanno attorno. È un ragazzo che, a dispetto della sua diagnosi, perché lui è una tetraparesi spastica da esiti parasi cerebrale infantile, quindi è un ragazzo che non si muove, vive in una carrozzina elettrica, non parla, non può parlare, quindi utilizza un computer che è la sua voce non solo per comunicare, ma anche per cantare.
0: Ecco,
1: siamo qui.
0: Per realizzare in qualche modo un sogno di Michele, no?
1: Ma assolutamente.
0: Un desiderio.
1: Ma assolutamente. Lui, Michele, crea meraviglia. Quando spesso facciamo formazione insieme, quindi nell'università, negli ospedali, nelle scuole, la gente si commuove, ma non si commuove per compassione, come appunto Michele ci tiene a sottolineare. Ci tiene a mandare un messaggio di gioia, di felicità. Cioè lui riesce a fare delle cose che tante altre persone proprio lontanamente non riuscirebbero neanche a immaginare. E crea meraviglia e sogno, e le persone proprio per questo motivo lo amano tantissimo.
0: Perfetto, noi a breve avremo modo di passare qui in radio un messaggio di Michele, ma non solo, ascoltare una canzone che lui ha creato, ovviamente servendosi dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto un messaggio fortissimo. A tra poco.

0: osservando con tanta emozione qui con me, vicino a me per l'appunto, il professor Manfredi. Dunque, chi ci ascolta ovviamente non ha la possibilità di vederci perlomeno nell'immediato, quindi vorrei chiederle di spiegare molto velocemente in che modo comunicherà ora Michele con noi.
1: Sì, Michele ha un computer con un puntatore oculare, quindi lui guarda le lettere sul monitor e scrive, chiaramente con i suoi tempi. I suoi tempi che sono musica, se vogliamo così dire, perché lui scandisce benissimo ciò che scrive, le persone assistono e aspettano le sue risposte e quindi lui crea la musica così attorno
0: a sé. Certo,
1: perché
0: sì.
1: Come dico sempre io, la musica sta in mezzo alle note, nelle pause, nei silenzi. E Michele è maestro in questo.
0: Noi ovviamente ci siamo preparati delle domande. Io chiedo a Michele, come prima cosa voglio che tu ti racconti, ci devi dire chi sei, Michele. Ovviamente ci sono, possono
2: Mi
0: esserci.
2: Chiamo Michele Mario Vaira, ho 22 anni e sono una persona con disabilità. Quella disabilità che non mi permette di camminare e parlare. Ma tutto questo non mi ha fermato, anzi grazie alla mia famiglia e persone che credono in me, ora sono qui a parlare di me e di ciò che nonostante tutto faccio. Il mio messaggio è rivolto soprattutto ai ragazzi con disabilità che vivono come me in un mondo in cui si vuole esplodere. Non bisogna mai arrendersi e credere nelle proprie qualità. Mai piangersi addosso ma mostrare sempre il sorriso, quel sorriso che aiuta se stessi e gli altri.
0: Perfetto, allora noi abbiamo anche una canzone da fare ascoltare, ce l'abbiamo pronta. Come si chiama questa canzone? Ci ricordiamo il titolo, professor? Vabbè, lo diremo dopo. Io ci sono. Che bel messaggio.
1: Infatti,
0: ascoltiamo.
1: Lui c'ha un canale YouTube, Michele e basta.
0: Esatto.
1: Perché
0: intanto
1: non vuole aggettivi, non vuole nulla. Lui è Michele e basta.
0: Lui dice, esatto, quando insomma ho avuto modo di conoscere, il piacere di conoscere Michele, mi ha colpito molto questo suo messaggio. Io sono Michele e basta. Io ci sono. Ascoltiamo la tua qui su Radio Puglia, tutta per te, felicissimi di darti questa gioia.

0: era Michele Baira qui su Radio Puglia, una esclusiva devo dire, io ci sono, un messaggio bellissimo, tra l'altro sono arrivati dei vocali, dei messaggi qui al 333 166 5757, ne leggo uno. La canzone di Michele è bellissima, è molto emozionante, un grande saluto e un abbraccio a Michele da Piero. Diciamo professore come ci siamo conosciuti noi, dai diciamolo che sono cose belle. Diciamo i fatti nostri, come ci siamo conosciuti?
1: Allora, tutto nasce con te, con il gruppo degli insegnanti di sostegno che si sono, insomma, stanno per conseguire il titolo per diventare insegnanti di sostegno. Quindi io quando faccio formazione mi piace portare testimonianze di Michele, che viene ed è un grande formatore, perché quello che racconta Michele su quello che ha vissuto, con la sua esperienza sanitaria, la sua esperienza a scuola, la sua esperienza al liceo, dove lui era il maestro degli altri in tempo di Covid, pensa un po', lui era più bravo degli altri, perché come usava lui il computer e internet non lo usava nessuno.
0: Guarda, avrei bisogno anch'io di un sostegno in questo
1: e quindi
0: senso.
1: Lui chiaramente ha spaccato con tutta la classe, cioè è stata una sua rivalsa proprio di tutto il pregiudizio che molto spesso si ha sulla persona che la vedi immobile, ma se guardi gli occhi, se vedi il suo corpo, lui è ritmo, è musica, è incanto. Michele è meraviglioso, lo conosco
0: ancora
1: da quando era bambino ed è sempre stato così.
0: So che c'è una grande amicizia. Ancora un altro messaggio. Ciao Michele, sono Antonella, sei un grande esempio per tutti noi e spero che le tue canzoni arrivino a più persone possibili. Ogni volta che ascolto le tue canzoni mi emoziono per la profondità delle tue parole. Ce ne sono altri, ne leggeremo ancora. Io intanto ti chiedo, Michele, perché hai scelto di fare musica?
2: Mi chiamo Michele.
0: No,
2: musica perché racconta chi sono davvero.
0: Okay.
2: Ho anche un canale YouTube chiamato Michele,
0: ecco.
2: E basta. La musica è una parte di me. Quando scrivo e canto mi sento libero. Nella mia testa ci sono tante parole, emozioni e pensieri che voglio far uscire bene attraverso la musica. Il mio canale lo considero come un mio diario, in cui scrivo tutto ciò che voglio dire al mondo. Io ci sono. Voglio vivere una vita come un qualsiasi ragazzo della mia età. Non è facile nella mia situazione, ma chissà. E lo spero tanto, che il mio messaggio arrivi a qualcuno che entri in sintonia con me.
0: Perfetto, che bei messaggi, grazie Michele. Ci sono ancora messaggi per te. Meriti di salire sul palco di Sanremo, sei formidabile, ti vogliamo bene. Claudia e Fabio, questi sono tutti i colleghi che hai avuto piacere di conoscere. Allora io farei un'altra domanda a Michele, dopo, magari dopo, ci prendiamo un po' di spazio, dimmi tu regista, ok? Ci prendiamo un po' di spazio professore, ascoltiamo ora, che cos'è? La faccio annunciare a lei, la deve leggere là, ancora tu di
1: Lucio Battisti.
3: Radio Puglia.
4: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai.

0: Allora, grazie per gli insegnamenti che ci hai dato durante le lezioni del TFA Sostegno. Un abbraccio il gruppo 13. Ciao ragazzi, vi saluto pure io, anzi saluto il gruppo 4, io facevo parte del gruppo 4.
1: Ciao Rosangela, buongiorno Radio Puglia. Mi complimento con questo ragazzo, una canzone bellissima, mi ha fatto venire i brividi, le parole profonde. Vorrei veramente ascoltarla tutti i giorni perché possa essere di esempio a tutti quanti. Ciao, un bacione a Michele.
0: Che bello, bello, grazie ragazzi. Io saluto anche Emilia, Elisabetta, siete stati in tantissimi a inviarci messaggi, purtroppo per i tempi non riusciamo a leggerli tutti, comunque grazie, grazie, grazie soprattutto da parte di Michele e anche dal professor Manfredi, che se avrete modo di vederlo, perché poi posteremo qualcosa, wow. Molto emozionato, è diverso da come era a lezione, ragazzi. Allora io farei a Michele un'ultima domanda.
2: Emozionato per Michele,
0: ovviamente, cioè, sì, sì, sì, sì, ma lo sono anch'io.
2: Michele ci emoziona sempre, io l'ho sentito centinaia di volte e ogni volta purtroppo non
0: porta
2: ce la facciamo,
0: sempre emozione.
2: No, purtroppo, per fortuna.
0: Per fortuna, bene.
2: Beh, questo
0: bene.
2: È il messaggio che mandiamo in giro nelle scuole, nelle università, quindi nei corsi di formazione. Anzi, Michele è disponibilissimo sempre e ovunque, quindi per beneficenza, è ovvio, non è a fini di lucro, perché
0: esatto, no, lui vuole portare il suo messaggio.
2: È sempre un messaggio di cambiamenti di stili di vita per chiunque, cioè chiunque può prendere esempio da lui, e il proprio sano stile di vita e anche vedere la vita in modo diverso.
0: Perfetto. Tu hai una richiesta da fare, diciamo un desiderio, qualcosa insomma da esprimere, vero Michele? Ascoltiamo quella che è la richiesta di Michele.
3: Creo musica perché racconta. Bisogno di qualcuno che mi accompagni in un viaggio. Qualcuno accanto, una persona che mi accompagni e mi supporti, che capisca il mio bisogno senza giudicarlo. Qualcuno con cui condividere il viaggio, le paure, ma anche la bellezza di ciò che troveremo lungo la strada. A volte mi ritrovo a piangere pensando a tutto questo. Piango perché sento il bisogno di andare, di scoprire nuovi posti, di vivere esperienze diverse, ma anche perché so che non è semplice farlo da solo, e non so come spiegarlo a chi mi sta vicino. A volte mi ritrovo a piangere, in silenzio, pensando a tutto questo. Piango perché sento il bisogno di andare, di scoprire strade nuove, volti nuovi, orizzonti diversi. Piango perché so che non è semplice, perché spiegare questo bisogno a chi mi sta vicino sembra impossibile. Vorrei solo qualcuno accanto. Qualcuno che cammini con me, che sappia restare anche nel silenzio, che non giudichi questo bisogno ma lo accolga. Qualcuno con cui condividere la paura della partenza e la meraviglia della scoperta.
0: Perfetto, allora beh, un bel messaggio, un messaggio forte, un desiderio da realizzare. Allora, quello della radio è un canale potentissimo, ovviamente non possiamo fare nessun tipo di promessa, il messaggio l'abbiamo lanciato. C'è qualcuno che mi chiede, Michele, di ripetere il canale YouTube. Riusciamo a ripetere?
3: Creo musica perché racconta chi sono davvero. Ho anche un canale YouTube chiamato Michele e basta.
0: Michele,
3: la musica è una parte di me. Quando scrivo e canto mi sento libero. Nella mia testa ci sono tante parole, emozioni e pensieri che voglio far uscire bene attraverso la musica. Il mio canale lo considero come un mio diario, in cui scrivo tutto ciò che voglio dire al mondo. Io ci sono, voglio vivere una vita come un qualsiasi ragazzo della mia età.
0: Perfetto.
3: Non è facile nella mia situazione, ma chissà.
0: Chissà.
3: E lo spero tanto, che il mio messaggio arrivi a qualcuno che entri in sintonia con me.
0: Già questa è una cosa bellissima che è avvenuta oggi, è vero professore?
2: Assolutamente, io leggerei anche il messaggio di Michele come il viaggio, ma il viaggio della vita, non solo il viaggio fino a se stesso, che può essere una crociera, può essere una vacanza, al mare, in montagna, ovunque sia, ma proprio un viaggio. Lui, come tutti quanti noi, vorrebbe delle amicizie sincere e non persone che si avvicinano per convenienza o occasionali. Lui ha bisogno anche di, come tutti quanti, tanti ragazzi, anche senza disabilità, ormai è un'epoca di tanta solitudine, lo sappiamo.
0: In esatto,
2: generale,
0: è vero.
2: In generale
0: sì,
2: per
0: sì.
2: Tutti, Per chi ha rallentamenti nella comunicazione, sì, dico non difficoltà della comunicazione, rallentamenti, perché se fai una domanda a Michele devi saper aspettare i tuoi tempi. E quello purtroppo molti non lo sanno aspettare, a volte hanno fretta ormai.
0: Perfetto, esatto. Io concluderei salutando Francesco Polo, mi sono arrivati questi saluti, è un ragazzo che è nella tua stessa situazione, non ho ricevuto io il messaggio, quindi ripeto un saluto a Francesco Polo. Vogliamo concludere, professore?
2: Ma non si conclude.
0: Si comincia, lasciamo dei puntini di sospensione.
2: Si comincia.
0: Io abbraccio poi verrò a farlo personalmente, ho già approfittato, qualche bacino ce lo siamo già dati. Michele, felicissima di averti portato qui, di essere, diciamo, stata il tramite che ti ha portato qui a Radio Puglia, e abbraccio anche mamma Anna Maria e papà di cui non ricordo mai il nome, Mimmo. Due persone straordinarie che ovviamente hanno accompagnato quest'oggi Michele. Grazie a lei, professore, per la sua testimonianza, per essere stato qui con noi a Radio Puglia e per quello che fa nelle università, ma soprattutto nella vita di Michele.
2: Grazie, grazie a voi, e ricordiamoci un grazie.
3: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie Michele, ciao.
2: Grazie alla grande famiglia, perché situazioni del genere ci sono grandi famiglie alle spalle.
0: Esatto, grazie ancora.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Com'è romantica la pioggia!
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
10: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
9: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
11: Radio Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziati in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
1: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale. La crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
3: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche questo martedì sulle regioni di sud-est permette condizioni di bel tempo e stabilità. Un cielo sereno poco nuvoloso e temperature diurne prossime ai 25-26 gradi lungo il litorale, dove soffia un po' di vento da nord. Valori diurni più elevati nell'entroterra, prossimi anche ai 32 gradi. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare. Il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben soleggiato, con anche un clima caldo ma un po' più sopportabile rispetto al centro-nord Italia. Grazie ancora a un po' di vento da nord, i valori diurni lungo il litorale resteranno prossimi ai 25-26 gradi, le temperature massime invece saranno in ulteriore rialzo nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
0: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 26 maggio 2026.
2: È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
3: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome è origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
2: Il 26 maggio del 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
3: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
3: Le frasi del cinema.
2: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
3: Proverbio del giorno.
2: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 26 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici. Fare ciò che si vuole, che intimamente si desidera, è una delle cose più belle che possano capitare. Toro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate appuntamenti se non siete in grado di poterli rispettare e non fate promesse che non potete mantenere. La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare questa giornata un po' complessa. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata. Meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi una gita, una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Cancro, non starete bene in casa, avrete voglia di uscire. Non importa andare lontano, quel che conta è fare qualcosa di diverso dal solito. Cercate di rilassarvi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Leone, il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà starà nel controllare le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore. Vergine, forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Bilancia, tutto accadrà secondo le più rosee aspettative e potrete contare persino sui precisi riscontri di ordine economico. Avrete una gran voglia di divertirvi, avrete piacevoli occasioni per incontrare persone interessanti. Scorpione, a parte l'umore altalenante, il giorno è ricco di emozioni intense sotto molti aspetti. Una serata casalinga in totale intimità con il partner sarà il programma preferito degli innamorati felici e ricambiati. Sagittario, quanti di voi viaggiano per necessità personali o per altri motivi? Nel corso di un viaggio, di un soggiorno in una località diversa da quelle abituali, avrete la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone utilissime. Capricorno, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto un'altra luce. Potrete così chiarire la vostra situazione con il partner, anche affrontando una discussione animata. Su una base di sincerità e verità vi sentirete più a vostro agio. Acquario, avete voglia di fare e la sensibilità adatta per cogliere dove, quando e se vi conviene agire. Alla grande le operazioni finanziarie, nonostante la voglia di vacanza. Alla grande anche l'amore. Pesci, i dubbi che emergono in questi giorni sono un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Tenete presente che qualcosa di strano si agita dentro di voi e vi rende imprevedibili nei vostri comportamenti. Attenti! E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
1: Radio Puglia.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: siamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrico.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
1: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare è associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche questo martedì sulle regioni di sud-est, permette condizioni di bel tempo e stabilità. Un cielo sereno poco nuvoloso e temperature diurne prossime ai 25-26 gradi lungo il litorale, dove soffia un po' di vento da nord. Valori diurni più elevati nell'entroterra, prossimi anche ai 32 gradi. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare. Il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben soleggiato, con anche un clima caldo ma un po' più sopportabile rispetto al centro-nord Italia. Grazie ancora a un po' di vento da nord, i valori diurni lungo il litorale resteranno prossimi ai 25-26 gradi, le temperature massime invece saranno in ulteriore rialzo nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Radio Puglia.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Puglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi ha convertito

0: assicurazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 26 maggio 2026. È il 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome è origine greca e significa amante dei cavalli. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
1: Il 26 maggio del 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Con la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, la corona ferrea smise definitivamente di essere un simbolo di potere, per essere solo una reliquia e un prezioso cimelio storico. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio 1964. Kravitz nella sua musica si è ispirato ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni.
2: Le frasi del cinema.
1: Perché ci tieni così tanto a entrare nel gruppo, visto che sei fatta per emergere? Dal film Una ragazza e il suo sogno.
2: Proverbio del giorno.
1: Prima di fare qualcosa, consultati col cuscino. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: materasso che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pietra per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti a Castellana Grotte.
11: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
12: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
11: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
12: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
11: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

Quasi tutte le cose che faccio nascono dal non saperle fare, posso dirlo. Ballo perché non so come si fa, canto perché non so cantare, faccio concerti per imparare a farli. Jovanotti,

0: ascoltato un brano il cui titolo è Ti soffro. E allora io comincio questo pomeriggio chiedendo a voi: ma quanti di voi stanno già soffrendo il caldo? Perché l'abbiamo aspettato tanto, ma poi alla fine sono sicura che tanti di voi staranno soffrendo, perché comincia a far caldo finalmente, finalmente o purtroppo. E quindi buon pomeriggio di sole a tutti, come state? Buon pomeriggio da Arianna, questo è Pomeriggio On Air e sarete in mia compagnia fino alle 18.
1: Pomeriggio On Air, la tua distrazione creativa.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: per me. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Egnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

DJ con Ossessione insieme a tanti altri brani sarà a San Michele di Bari in piazza Vittorio Veneto il 26 settembre al San Michele Music Festival. Ingresso libero, quindi per tutti gli appassionati di Samurai J e non solo gli appassionati, potrete ascoltarlo il 26 settembre a San Michele di Bari in piazza Vittorio Veneto. E intanto la musica non c'è di Coez.

0: buon pomeriggio a chi si è appena collegato.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
0: Questo è Pomeriggio Nerd. Oggi siete in compagnia di Arianna e dall'altra parte in regia c'è Danny. Eccolo. Durante questo pomeriggio parleremo, ci collegheremo ad un argomento di cui ha parlato ieri Oronzo riguardo i matrimoni, riguardo una, come si dice, non mi viene la parola, un ridimensionamento di questi matrimoni, e ci sarà un posto speciale in cui si potranno celebrare.
2: Ikea! Ikea!
0: Non lo dire, lo dicevo più tardi! Poi parleremo di una proposta che non piacerà ai fumatori, proposta di aumento del costo delle sigarette, del tabacco, di tutto quello che riguarda il fumo in generale. Alle 16.30 giocheremo alla caccia al suono e poi vi regaleremo un momento per un jukebox. Intanto,
2: che ora è il jukebox?
0: Il jukebox alle 17. Alle 16. Allora ricapitoliamo: alle 16 il jukebox, alle 16.30 caccia al suono. E adesso invece pubblicità.
2: No!
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart e simbolio biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
5: Sì, ma portarli a casa è un problema.
6: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo! Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: questa la novità. C'è una novità, ci sarà la possibilità di sposarsi all'interno dell'IKEA, ma questa cosa ve la racconto meglio più tardi. E vi ricordo che alle 16 sarà possibile ascoltare i vostri brani attuali preferiti. Quindi un piccolo jukebox di 5 minuti alle 16 al nostro numero WhatsApp 333-166-5757 e poi alle 16.30 giochiamo alla caccia al suono.
1: Radio Puglia. Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: fatta per me.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. Chiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Radio Puglia.

0: parte me, un brano di Elena Delia, concorrente di Amici 2026. Forte anche te. E parlavamo poco fa della possibilità di potersi sposare all'interno di un negozio IKEA, ma l'avreste mai immaginato voi? Io sinceramente no. Ecco, dal 27 giugno sarà possibile sposarsi all'interno dei negozi IKEA. Questa iniziativa parte però dalla Svezia, quindi ci saranno 4 negozi della Svezia che daranno la possibilità a 15 coppie di dire sì all'interno di uno di questi negozi. Si potrà celebrare il matrimonio in ovviamente un rito civile, e dovrà officiare la cerimonia una persona scelta dagli sposi. Al termine di questa cerimonia, un menù firmato IKEA. Quindi le classiche polpettine, tutte quelle cose buone che mangiate o mangiamo all'IKEA, sarà possibile darle agli invitati al vostro matrimonio. E i novelli sposi in più riceveranno anche un regalo da parte del brand IKEA.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Shiva con Jolie. Questo è un brano del 2026, quindi una novità musicale. Ed è proprio questo il tema del jukebox di oggi, al quale daremo il via tra pochissimo. Lo diamo noi il via, sia chiaro. Al numero WhatsApp 333-166-5757. Se c'è una canzone attuale che vi piace particolarmente, questo è il momento giusto per richiederla al nostro numero WhatsApp. A me per esempio sta piacendo tantissimo quella dei Pinguini Tattici Nucleari, ce ne sono tante, però questa è quella che mi colpisce più di tutte, quindi non sarà possibile richiederci un brano, che so, Mille Giorni di Te e di Me, bellissima per carità, ma non è questo il momento di richiederla, solo brani attuali, al mio via. Intanto, pubblicità.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 9 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: E abbiamo appena ascoltato Heroes di David Bowie. E adesso diamo il via al jukebox.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Ecco qui, avete solo 5 minuti per richiedere il vostro brano del momento preferito. Qual è quel brano che vi piace tanto, che ascoltereste sempre, ma tra i più recenti chiaramente? Come? Al 333-166-5757, il nostro numero WhatsApp.
1: Radio Puglia.

0: buongiorno Radio Puglia, vorrei sentire Povero Amor, Carmelo Zappulla, il grande.
1: E no, mi dispiace, ma non possiamo farvelo ascoltare perché il jukebox di oggi richiede canzoni attuali e purtroppo questa non è attuale, mi dispiace. Quindi solo canzoni attuali al 333-166-5757. Intanto salutiamo Roberto dai Paesi Baschi che ci dice che anche lì fa tanto caldo e stanno camminando all'ombra come i gatti. Ciao Roberto, buon pomeriggio a te. E un saluto a tutto lo staff Labco Italia da Domenico Bruno.
2: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

0: delle donne.
1: Radio Puglia.
2: E salutiamo tutti i turisti che sono in Puglia, perché per fortuna ce ne sono già tanti in giro. Ma mi sa che non solo i turisti hanno voglia di, cioè non solo gli esseri umani hanno voglia di visitare la Puglia, perché a quanto pare anche gli uccelli. A Porto Cesareo è spuntato un nuovo uccello migratore. Si tratta della Monichella Codirossa, che è uno dei più rari in tutta Europa, quindi è stato avvistato proprio in Puglia, proprio a Porto Cesareo.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa. Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

Non si vede, non si tocca, non si morde, ma si sente. Radio

0: ringraziamo Raul, Nino d'Altamura, Antonio da Conversano, Ale da Polignano, Anna da Carbonara, Domiziano che sta raccogliendo le ciliegie e lo salutiamo, Ezio, Luigi e Rosemary per aver giocato con noi al nostro jukebox a tema. Ma subito dopo la pubblicità arriva un altro gioco per voi, la caccia al suono. Tenetevi pronti ai nostri numeri fissi 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldomoro a Turi. Celebration Disco Bar. Banda, la migliore disco music, anni 70-80.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, al Bar Nanu 23. Seguiteci anche sui social.
10: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
11: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona

Buon vento, novità musicale di Jovanotti e Alfa. E adesso diamo il via al nostro quiz. È arrivato il momento della caccia al suono. Oggi, anche oggi, ci siamo ispirati a questa novità, a questo uccello raro che è arrivato a trovarci dalle nostre parti a Porto Cesareo. E quindi, perché non scegliere anche oggi il verso di un animale? Arriva subito questo verso.

0: Ecco qua! Di quale uccello si tratterà? I numeri per giocare con noi sono 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Ecco qui il canto di questo uccello che sicuramente qualcuno di voi potrà riconoscere. Bisogna telefonare adesso alle nostre linee fisse 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Ma c'è già un concorrente in diretta, si erano già prenotati, qui non vedete l'ora di giocare con noi, bellissimo. Pronto?
1: Sì, salve.
0: Buonasera. Come ti chiami?
1: Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe, da dove ci chiami?
1: Da Taranto.
0: Da Taranto. Allora Giuseppe, qual è il verso, qual è l'animale? Cioè questo verso. La quaglia?
1: Sì.
0: Ecco qua. Ma diciamo l'hai indovinato, cioè se l'hai indovinato è perché sei un esperto, perché fai il calcio. No, non lo so se l'hai indovinato, lo scopriamo tra pochissimo. Ma dico,
1: se l'ho indovinato, non è certo.
0: Ah, se l'ha.
1: Credo che sia quello.
0: Ok, ma dico, ti occupi di questo oppure ci hai provato così?
1: No, ci ho provato.
0: Benissimo. No, mi chiedono dalla regia se sei per caso un ornitologo. No, mi sa di no, giusto?
1: No.
0: Perfetto, allora, regia, possiamo far sapere al nostro amico se ha indovinato o no? Ah, mamma mia, chissà quante quaglie ci sono a Taranto! Bravo Giuseppe, complimenti, bravissimo, al primo colpo. Però ora ci devi dire la verità, ma tu... Le uova di quaglia, le mangi?
1: Certo.
0: Ah, ecco, e allora vedi, perché chissà che cosa fai con le povere quaglie.
1: Sono un cacciatore, ecco perché.
0: Ah, ecco qua. E allora, cioè, chi meglio di te avrebbe potuto indovinare, cioè chi se non te, quindi.
2: Dove
0: bravo.
2: Vai a caccia solitamente? Dove se ne va a caccia?
0: Dove vai a caccia?
1: Dappertutto.
0: Non lo può dire, so, perché poi si sparge la voce, sono fatti i suoi, giusto?
2: Vabbè, è presto per andare a caccia, vero? Non è il periodo?
1: Sì, non è periodo, no, è chiuso.
2: Quando è che riapre la caccia?
1: Settembre.
0: Anche Danny mi sa che è appassionato, quindi poi vi incontrate da qualche parte. Va bene Giuseppe, complimenti, e se c'è un brano che vuoi ascoltare è tutto tuo su Radio Puglia. Dici pure.
1: L'ultimo di Elodie.
0: Perfetto. Vabbè, e ti ricordi il titolo?
1: No.
0: Vabbè, adesso lo cerchiamo, quindi ci devi dare qualche minuto e arriva per te. Intanto grazie e buona serata. Ciao Giuseppe. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso.

0: Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

missili tattici nucleari continuano a conquistare le classifiche italiane. E a proposito di classifiche, ogni lunedì e venerdì alle 18 e ogni sabato e domenica alle 16 va in onda la Ranking Song, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Puglia. Al momento c'è tra le prime Ossessione di Samurai J. Chissà come andranno avanti grazie ai nostri jukebox, le classifiche di Radio Puglia.

0: un saluto per Sofia Armenise da Bari e un grande, grande in bocca al lupo a Mattia per il suo esame da parte del suo papà Paolo, ma anche ovviamente da tutti noi di Radio Puglia. Ancora un altro saluto per i puerc di Bitetto, ci scrivono proprio così, eh. Al 333-166-5757 puoi fare anche tu una dedica speciale a qualcuno. E ancora buon pomeriggio da Arianna! Ci prepariamo per quest'ultima ora insieme perché il nostro pomeriggio Nair termina alle 18 per dare poi spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny.
1: Pomeriggio Nair, la tua distrazione creativa.
2: A Radio Puglia sono le ore 17.

0: per me.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Sì.
1: Nicola, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ma per caso oggi è il tuo compleanno?
0: Sì.
1: E quanti, quanti anni compi?
0: 54.
1: Ah, complimenti, tanti auguri Nicola.
0: Grazie.
1: Allora, non so se l'hai capito, ma sei in diretta su Radio Puglia.
0: Sì.
1: Perché qualcuno ci teneva a farti questa dedica speciale, farti questi auguri in diretta che arrivano da tuo figlio Francesco, da sua moglie Graziella e dai tuoi nipoti Nicolò e Marica. E ci tengono a dirti che ti vogliono tanto bene.
0: Ok, grazie. Comunque ti correggo l'età, non sono 54, perché è uno scherzo.
1: È uno scherzo.
0: Sono 68.
1: Ah! Vabbè, volevi fregare tutti gli ascoltatori, abbiamo capito. Va bene così, non ti preoccupare, l'importante è sentirsi sempre giovani dentro, eh?
0: Sempre giovani, sì, sempre giovani.
1: Perfetto. Va bene, Nicola, allora si festeggia stasera, che si fa?
0: Si festeggia con loro, con i figli.
1: Alla grande, meglio di così, con la famiglia è sempre la cosa giusta. Va bene, allora tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppochiarito.it.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
7: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Bambina, novità musicale di Elettra Lamborghini. Bambina. E subito dopo la pubblicità darò una notizia che non piacerà a tutti i fumatori.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

Cesare Cremonini con Buon Viaggio. E qual è questa notizia che non piacerà ai fumatori? La notizia è che l'Associazione Italiana di Oncologia Medica ha lanciato una proposta di legge. Qual è questa proposta? Quella di aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi il tabacco riscaldato, sigarette elettroniche. Questo perché? Per contrastare il tabagismo. Ovviamente questa è una proposta di legge che andrà in porto al raggiungimento di 50.000 firme, ma sarà sempre il Parlamento ovviamente a discutere e decidere se questa cosa andrà in porto. Quindi occhio, perché da gennaio ci potrebbe essere un aumento di 5.

0: Se bastasse una notte sì per farci sparire.
1: 17:38, ultimi minuti prima della fine di pomeriggio on air, per dare spazio ad Apollo 18.

0: E arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un mercoledì 27 maggio con ancora pressione atmosferica alta a garanzia di bel tempo, stabilità e soprattutto di un clima caldo. Le temperature diurne più elevate saranno nell'entroterra prossime ai 32-33 gradi. I valori diurni saranno un po' più contenuti lungo il litorale della Puglia, sia sulla fascia adriatica sia ionica per effetto di una ventilazione settentrionale. Saranno prossime ai 25-26 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: E con questo suo brano facciamo tanti auguri a Gatto Pancieri per i suoi 64 anni. Arriva Mia su Radio Puglia.

radio. Spero di aver fatto tornare indietro nel tempo qualcuno di voi all'ascolto. Arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per

0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: domani mattina con Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30 e c'è qui pronto il signor Danny che vi aspetta per un Apollo 18 proprio scoppiettante, sì. Vero? Arriva, eccolo, sta mangiando le ciliegie. C'era qualcuno che ci aveva scritto di averle raccolte poco fa, quindi sono quelle che ti hanno portato.
1: No, no,
0: le hai raccolte tu queste?
1: Le trovate qua.
0: No, perché dovete sapere che a Radio Puglia c'è di tutto, c'è anche frutta, verdura, non ci fanno mancare niente qui, ma proprio
1: secondo
0: niente.
1: Secondo te che ciliegia, eh?
0: Beh, non me ne intendo io di la ferrovia.
1: Ma male.
0: No. Io le mangio soltanto, non chiedo.
1: Questa è la Giorgia.
0: Giorgia. Sì? No, no. Però aspetta, dimmi.
1: La Forlì no.
0: No, quindi Forlì, ferrovia, Giorgia, che
1: Forlì
0: altro?
1: Forlì no, ferrovia no.
0: Giorgia.
1: Figaro.
0: Come? Figaro.
1: Figaro.
0: Te l'ho detto che non me ne intendo, Maurizio, tu te ne intendi di dici.
1: Mi sa che ti ho macchiato la maglia.
0: Che... Ecco. Aia, non la tira
1: la
0: vasa.
1: No, la ciliegia no, la ciliegia non va via.
0: Danny, però non si fa così. Adesso la mando a te a lavare. Me la lavi tu oggi, eh?
1: Ah. No, c'è la lavatrice qua.
0: Sì, abbiamo anche abbiamo il frigorifero, la macchinetta del caffè, la lavatrice. Abbiamo Gingo, il nostro gatto. Abbiamo Maurizio, abbiamo tutto. Adesso vi lascio Danny, però. Questo
1: nonno.
0: È il fatto di questo. Il nonno della radio, lui si definisce così. Invece lui è il maestro della radio. Io adesso vi devo lasciare un bel pacco.
1: Ciò che uno desidera.
0: Un sì? Di Ale, ecco.
1: Sostengono siano Forlì.
0: Il maestro della radio dice che sono le. No.
1: Secondo me non sono Forlì.
0: C'è un po' di confusione, stiamo confondendo anche i nostri ascoltatori. E questo è il bello della diretta. Ecco, per esempio, adesso a me sta suonando la sveglia per ricordarmi che devo andare a comprare la cena per stasera.
1: Scusa?
0: La carne.
1: Ah,
0: stasera carne.
1: Pesce.
0: Ecco, vedi, carne e pesce proprio. Beh. Io vado a comprare la carne. Io vi ripeto, vi lascio il pacco grosso della radio. Danny, eccolo qua.
1: Che comprerai di sossato? Che comprerai?
0: No, no, vado di alette di pollo. Light, cioè più o meno. Ecco, è orario, ecco, giusto. Il maestro dice che devo andare. Arriva per voi Danny con Apollo 18. Buona serata a tutti, a domani. Grazie da Arianna. Ciao!
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
3: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

0: il materasso che vuoi tu.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18:30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.

0: batte.
1: Ti vedo, ti vedo. Salutiamo tutti i bar che sono all'ascolto di Radio Puglia. In questo momento c'è Kid Yugi Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
11: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma

La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

quando sono le 18:20, siamo in diretta su Radio Puglia. Io sono Danny e mi sento male in cuffia. Scusate, dovremmo fare un check sound. Va bene, ora va meglio, dai. Perdonata la nostra Sofia. Ringraziamo Sofia che si cura della parte, che lei cura la parte tecnica di Apollo 18, in onda dalle 18 alle 20, in cui si parla soprattutto di musica, eh sì. Ecco perché si chiama Apollo 18. Chi è Apollo?

dopo le tante piogge, finalmente è arrivato la bella temperatura. Andiamo avanti con la musica. Prima abbiamo sentito Cabana di Irama, invece adesso ci spostiamo un po' indietro nel tempo, 2009, Vasco Rossi, Colpa del Whisky.

sta per finire anche il mese di maggio, qui il tempo vola. E sta per finire anche il fioretto per qualcuno. Complimenti a tutti coloro che stanno seguendo il fioretto con diligenza, cosa che non riesce a fare Danny. Sono io. Buonasera, se ti sei collegato da poco su Radio Puglia, stai ascoltando Apollo 18. Ci divertiremo anche in questa puntata, l'ultimo martedì di maggio per Apollo 18. Cosa faremo? Allora, avremo delle notizie interessanti sempre sulla musica, parleremo di Billie Eilish e parleremo anche di Lenny Kravitz, che oggi compie gli anni. Parleremo a pieno, quasi a 360 gradi di Lenny Kravitz, perché sarà dedicato a lui il The Best. Che cos'è il The Best? È un appuntamento che si tiene durante Apollo 18 alle 19:45, quindi 15 minuti prima della chiusura di questo programma radiofonico. Il The Best che cos'è? È un mix di successi di un unico artista. In questo caso, oggi, in questa puntata, sarà Lenny Kravitz, che appunto oggi compie gli anni.

Invece Bob Dylan, che stiamo ascoltando, con questo successo del 73, il 24 maggio, cioè avantieri, ha fatto ben 85 anni. Per chi non lo conosce, è un cantautore americano che canta soprattutto musica folk. Attenzione, attenzione, perché ho dimenticato di dirvi un altro appuntamento carino di Apollo 18, il quiz delle 19. Intorno a quell'ora giochiamo in

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
11: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
10: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
12: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

sappiate che è sempre possibile interagire con noi di Radio Puglia, C'è un mezzo di comunicazione, uno strumento di comunicazione che è WhatsApp. Eh sì, siamo qui pronti a ricevere i vostri messaggi al 333 166 57 57. Beh, questo avviene in qualsiasi programma radiofonico in diretta su Radio Puglia. Mettiamo sempre a disposizione la messaggeria WhatsApp per appunto essere vicini a noi, per chiederci qualsiasi cosa, anche per salutare qualcuno, come ha fatto Franca qualche minuto fa. Ha scritto per salutare sua figlia Laura. Lei è Franca ed è del Belgio. Oh, ormai Radio Puglia internazionale, porta la Puglia. Radio Puglia, scusate, porta la Puglia ovunque, in ogni angolo.

Ciao, com'è? Morbidi. E questo come facciamo a portarlo all'estero? Sì, noi di Radio Puglia portiamo la Puglia ovunque, però questi cianciuffi direi che... Ah, sì, scusami Sofia, non parlare mentre mangi, scusami. Forse qualcuno si sta chiedendo dall'estero, che sono cianciuffi? Che prelibatezza! È un frutto molto, ma molto gettonato in Puglia, ricco di sali minerali.

0: Sì, lasciate la
1: raga, cavolo. Ah, io sostengo che non ci sia ortaggio migliore del cialciuffo. Il barattiere, va bene, parliamo italiano, va bene. Barattiere, si dice così?

come ho detto prima, si gioca con il quiz in radio. Oggi si scoprirà il nome di un cantante sulla base di un identikit, di una descrizione che noi faremo. Bisognerà risalire al nome dell'artista, come ho fatto con l'ortaggio, per esempio, se è lungo, verdone, di colore verdone, dissetante, all'interno invece è verde chiaro, ha molti semi, che cos'è?

Dopo la pubblicità ascolteremo una cantante che con la sua musica fa rilassare. E tra l'altro è uscita una notizia su di lei che ha fatto un bellissimo gesto, un gesto molto ma molto generoso. Ne parleremo dopo la pubblicità.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Torniamo in onda per avvisarti che mancano 10 minuti alla quiz. Oggi come sarà il quiz? Farà un identikit, una descrizione fisica, eccetera, eccetera, di un artista. Bisognerà indovinare il nome di quest'artista.
11: Radio Puglia. Radio Puglia.
10: Che cantante vi aspettavate dopo la pubblicità? C'è lei, Billie Eilish.
12: I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

applauso. Sì. Ora vi dico perché. Sì, perché lei, tra l'altro, vegetariana dalla nascita e vegana da quando aveva 12 anni, ha finanziato 7,7 milioni di pasti vegani, contribuendo a sfamare milioni di senza tetto in varie città del mondo. Ragazzi e ragazze, 7,7 milioni! Sarà vero? Possibile! Oh, questo è quello che dice la notizia.

scusate se leggiamo in ritardo i vostri messaggi, però dai, facciamo adesso. Salutiamo Rocco da Montescagliuso, Monica di Gallipoli, Francesco da Bari, e salutiamo anche Fabio e Toni che sono in auto, che si stanno dirigendo a Matera. E poi c'è Deborah da Bari che fa tanti auguri alla sua sorella Simona per i suoi 25 anni. Adesso un po' di rap. Yo, yo, yo.

0: in Apollo 18 e ti ringrazio, caro Piero di Sant'Eramo in Colle. Allora, dice: se attraversi un ponte con il cavallo, tienilo ben stretto, altrimenti cavalca via. Non ce la posso
1: Radio
0: fare.
1: Puglia.
0: Non ce la posso fare.
1: Radio Puglia.
0: Meteo!
1: Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un mercoledì 27 maggio con ancora pressione atmosferica alta a garanzia di bel tempo, stabilità e soprattutto di un clima caldo. Le temperature diurne più elevate saranno nell'entroterra prossime ai 32-33 gradi. I valori diurni saranno un po' più contenuti lungo il litorale della Puglia, sia sulla fascia adriatica sia ionica per effetto di una ventilazione settentrionale. Saranno prossime ai 25-26 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Poggio Colla, Poggio Colla, Poggio Colla. Hai sentito? È paracaldo. Beh, va bene. Si potrà andare al mare finalmente. Attenzione, attenzione. Prima di andare in pubblicità, ti ricordo che c'è il quiz fra qualche minuto, Per essere precisi, 3, 3, 6, 2, 7, 4, 5, fra 5 minuti.

diretta telefonica su Radio Puglia. Come no? Allora, facciamo subito una premessa. La risposta su WhatsApp non vale. Questa è la prima regola. Qual è l'altra regola? Che bisogna necessariamente telefonare. Ok, alle nostre linee fisse di Radio Puglia, effettuando una classica telefonata allo 080 496 85 41. Sì, si dà la risposta a una domandina che farò. Non è una domandina, è una serie di aggettivi riguardo un artista, un cantante. Farò una descrizione. Da questo identikit bisognerà risalire al nome del cantante. Attenzione, attenzione, c'è un'altra linea di diretta della radio, che è questa qui, 080 496 26 67. Ad ogni modo ricorderò nuovamente i numeri poco prima, proprio a ridosso del quiz che arriva fra

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: Sarà il vostro momento, il momento di indovinare. Vincere il quiz di questa puntata di martedì 26 maggio in Apollo 18.
1: Radio Puglia.
0: Benissimo. Allora, io adesso vi dico com'è fatto questo cantante. Allora, è di carnagione scura, non è né bianco né nero, è un mulatto. Ha i rasta, cioè, vabbè, non è che li porta sempre, però conosciuto per questo, molto conosciuto per questo. Solitamente nei video indossa pantaloni di pelle. Beh, direi che non ha addominali come i miei, sono molto più scolpiti dei miei addominali. Dai, direi che è un sex symbol, è un polistrumentista, suona un po' di tutto. Direi che le sue canzoni principalmente sono composte da sessioni registrate, suonate quasi tutte da lui, quindi chitarra, batteria e tutto il resto. Stiamo parlando di una star della musica rock. Ha avuto l'apice del successo negli anni 90,

0: fatto la prima descrizione, dobbiamo anche avvisarvi che il nome di questa artista è composto da 5 più 7 lettere, come se stessimo completando un cruciverba. Abbiamo 5 caselle per il nome e 7 caselle per il cognome. Lui è una rockstar, è un maschietto. Solitamente si fa vedere con molti gioielli nei videoclip e soprattutto con la chitarra. Parliamo di un cantante straniero. Allora, fatta una descrizione base di questo artista, se hai individuato il nome, puoi darci la tua risposta a questa domanda: che artista è? Allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Bisogna esclusivamente telefonare. La rivedo che già qualcuno risponde su WhatsApp. Ok, va bene, sto leggendo, ma non è valida quella lì la risposta, ok? Allora, abbiamo, mi dicono dalla regia, il primo concorrente che si chiama, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Fernando.
0: Ciao Fernando, da dove ci chiami?
1: Castellana Grotte.
0: Ciao Fernando, piacere, Danny. Allora, hai chiamato per il quiz, no?
1: Sì.
0: Benissimo, secondo te di chi
1: secondo
0: si tratta?
1: Secondo me Lenny Kravitz.
0: No, non abbiamo sentito bene, scusaci?
1: Lenny Kravitz.
0: Ok. Lenny e Lenny Kravitz, secondo il nostro Fernando. Chiediamo un attimo al notaio, senza fare casini, con il gatto vicino pure qua, piano piano. Sofia, Fernando ha indovinato, è Lenny Kravitz che ha i rasta, suona musica rock, polistrumentista, addominali che assomigliano ai miei ma più scolpiti, occhiali da sole anche, porta spesso e volentieri gli occhiali da sole. Sarà Lenny Kravitz, sentiamo cosa ci dice il notaio. Fernando da Castellana Grotte ha indovinato! Complimenti! E lui, Lenny Kravitz. Lo segui, però abbassa il volume della radio per piacere, Fernando, grazie.
1: Grazie.
0: Sì. Ci senti? Abbassa il volume della radio, altrimenti chiudiamo la telefonata. Ci sei, Fernando?
1: Ci sono.
0: Bene. Fernando, dicevo, lo segui spesso e volentieri, ascolti molto la sua musica?
1: Sì. Prima magari.
0: Prima produceva molto.
1: Anni 90.
0: Pubblicava molte canzoni, ora molto meno. Beh, è fatto grandicello, oggi compie pure gli anni, è il suo compleanno.
1: Purtroppo, è vero.
0: Fernando, come possiamo rendere migliore la tua serata, oltre ai money che qui in studio non ci sono, non possiamo darti money.
1: non lo so.
0: Con una canzone, magari che
1: può...
0: quale?
1: No, che volete?
0: Dai, andiamo con Lenny, che dici?
1: Va bene, sì.
0: Ok, alla grande, okay, Fernando, grazie per la partecipazione. Buona serata.
1: Grazie. Ciao, buona serata.

0: dei suoi successi. Alle 19.45 sarà il protagonista del The Best, appuntamento di ogni martedì, mercoledì e giovedì in Apollo 18, il The Best alle 19.45, in mia compagnia Danny, in regia Sofia, insieme al gatto che va e viene via.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

il nostro amico Piero. Secondo te che fa un'ape sul tetto? Piero è diventato il nostro simpaticone. Ci fa le battutine.

No, ah, ecco. Mi rispondono. Ecco. Oh, sto andando in confusione, vedo un sacco di risposte. Una dice l'ape sul tetto fa l'ape.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
0: stai senza pensiero.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

se vi dico che questa canzone è realizzata con le AI, con l'intelligenza artificiale, qualcosa ci sta sfuggendo di mano, eh. Eddie Dalton che Another Day Old è il titolo, Eddie Dalton che non è una persona, non è una persona, è una persona virtuale. Vabbè, comunque qualcuno ci sarà dietro a realizzare una cosa del genere, una canzone blues. Continuiamo col blues, dai, Pino Daniele.

sei una nuova radioascoltatrice, sei da queste parti su Radio Puglia per la prima volta, stai ascoltando La fine di Apollo 18. Programma radio in diretta come tutti gli altri programmi di Radio Puglia che partono dal primo mattino alle 7 con Se ti svegli sintonizzati con Maurizio Di Bari fino alle 9. Alle 9 parte poi una sequenza musicale dedicata al passato, come i ricordi del cuore, come Rewind. Poi alle 9 e mezza inizia Spazio Mattina, un altro programma in diretta su Radio Puglia dalle 9.30 alle 12.30. Poi c'è il pomeriggio on air dalle 15 alle 18 e poi dalle 18 c'è Apollo 18, il programma che stai ascoltando. Però Apollo 18 va in onda in mezzo alla settimana, martedì, mercoledì e giovedì, mentre gli altri programmi che ho detto prima vanno dal lunedì al venerdì. Adesso c'è una breve pausa pubblicitaria, però devo ricordare anche un altro appuntamento di Radio Puglia, cioè la ranking song, cioè la classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, che si può ascoltare in diretta il venerdì alle 18, condotto sempre da me, Danny, e va poi in replica il sabato alle 16, lo stesso la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: materasso che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica.

capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Iniziamo il The Best dedicato a Lenny Kravitz. Inizia a pubblicare musica nell'89, però noi partiamo dal 1993, magari finiamo nell'89 con la sua prima canzone. 1993, Are You Gonna Go My Way?

quale donna o a quale uomo non piace il fisico di Lenny Kravitz, la rock star americana? Passiamo anche quest'altra canzone, American Woman 1999. Lenny Kravitz, una delle vere divinità del rock classico, un polistrumentista eccezionale, un'icona di stile intramontabile, un artista capace di fondere il rock and roll, hard rock, funk, soul, pop e la psichedelia degli anni 60.

Una delle caratteristiche fondamentali di Lenny Kravitz a livello musicale è che adora registrare con apparecchiature vintage, con banchi analogici,

0: Infatti, se sentite il catalogo musicale di Lenny Kravitz, i suoi dischi hanno un groove caldo, sporco allo stesso tempo e vivo.
1: I gotta go, American woman. Yeah.
2: Radio Puglia.
0: Altro successo di Lenny Kravitz, 1998. È una canzone da viaggio, Fly Away.

batteria, pianoforte, percussioni. Dunque, quando ascoltiamo un suo brano, molti strumenti, forse quasi tutti, sono suonati da lui. Portano la sua firma di Lenny Kravitz.

maggior numero di Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Male Rock Vocal Performance. Ben 4 Grammy vinti dal 99 al 2002 con questa canzone, Fly Away, American Woman, che abbiamo sentito prima, Again e Digging. Beh, Lenny Kravitz ha un bel portamento, sappiamo che è dotato di addominali come i miei. Solitamente porta gli occhiali da sole, ai rasta, la sua caratteristica

stile, con i suoi iconici rasta, i costosi occhiali da sole scuri, pantaloni di pelle, gioielli vistosi.

appassionato di design, infatti questo l'ha portato anche a fondare la Kravitz Design. Kravitz Design, un'azienda che si occupa di interior design e architettura.

0: Questo è un singolo dell'89, Let Love Rule.
1: Yes, yeah, yeah.
0: Nonché il singolo di lancio che lo fece conoscere al mondo.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it 393 45 81 472.
8: Radio Puglia News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
10: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
9: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
11: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
9: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate con Temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
9: Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio Puglia, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un mercoledì 27 maggio con ancora pressione atmosferica alta a garanzia di bel tempo, stabilità e soprattutto di un clima caldo. Le temperature diurne più elevate saranno nell'entroterra prossime ai 32-33 gradi. I valori diurni saranno un po' più contenuti lungo il litorale della Puglia, sia sulla fascia adriatica sia ionica per effetto di una ventilazione settentrionale. Saranno prossime ai 25-26 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trevi Meteo.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
9: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
2: o Arianna.
1: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
2: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
1: È un peccato se non ci sei.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Madonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo. Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non si

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Hai sentito?
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: forgot. How am I supposed to send this shit out?
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.